sia un errore. Hai otto certezze, una pinta e qualche amico, tu hai molte.